eccolo. Lo miscevio se amo mogni, tlaxaki canite motlatipa, chimatio tlaso, tlatipa iruica.